0: sire, pur resti in mia rega presenza, e nulla ancora è domandato a re. Lo voglio averti a me accanto.
1: Sire, no, quel che son restario
0: è troppo al dietro.